0: Escuchas Bésame 88.6 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?